0: On quitte le Giunzani pour aller retrouver Christophe Zagaglia entre Fiumorbo et Castello.
1: RCFM et Campacui.
0: Vous avez besoin d'un café, ça tombe bien. On va pousser les portes de l'établissement d'Ange Chiodi, jeune commerçant à Ghisona Chagar.
2: Dieulogu di scontro di Ghisona Chagar. Angelo Chiodi, 27 anni, ha avuto l'opportunità di ribigliare il caffè di uso paese 6 anni fa.
3: Prima ero studiante in corti, giunta vina di mio studio, mi sapeva mica troppo ciò che vogliava, e c'è stata l'opportunità di ripigliare il caffè, e allora faccio più di 6 anni che sono qui. Non era mai stato in un mistero, mai si è fatto così piano piano. Per me era normale di avere già l'opportunità di ripigliare il commercio, in più un paese nemmeno, di un piacere, perché facciamo un po' appena un rodione, e di vedere che il fatto di non chagare di un paese, dentro un paese. Donc, si vede che la gente sono molto contenta di trovare un commercio di prossimità, c'è il pane, fai mamandia, fai moesirate, donc tutto è fatto perché la gente sia veramente per non stare in un paese con piacere.
2: Angelo e Abarto tutti i giorni.
3: I clienti per la più parte sono paesani, sono gente di regione, sono assai agricoltori, di un luogo assai portato in agricoltura. Ouvrieri di una pena di lutto, di abbastimento, di... c'è appena veramente, sono veramente tutta la gente che si confonde noi in questo caffè. C'è stato a Zugiale che la gente si ritrovano, che la si amano il caffè, apriamo a buon'ora, apriamo una 6 ore, che si ora il caffè a parte, dunque l'ouvriere, la gente che lavora, quelli che sono fuori, tutto il mondo si ritrova qui per bere un caffè. Dopo una giornata c'è sempre sul passaggio, c'è la gente come fermo appena panatteria e tutto, c'è la gente che si ferma per bere un pane, per un caffè, gli scorrono. E dopo mezz'ora, come fermo appena di mangiusca, qualche ripasso e tutto, tutta gente si ritrova, ci sono giorni, come stamattina c'erano parecchi giorni, ci sono dopo gente che vengono si bere un caffè, dopo ci sono gente di passaggio, tutto il mondo si ritrova. Sino a sera per l'aperitivo di noi, dunque, a parte dipende l'ora, ma niente, si ritrova di nuovo all'ora dell'aperitivo, poi passiamo una stonda e tutto si passa bene.
2: E qui si va già a mangiare.
3: Più un mezz'ora facciamo una carta semplice per fare appena di ripasto così, per, soprattutto per ogni luogo ouvriero, per niente di passaggio. E dopo, ogni volta a settimana, facciamo un ripasto che la sia tiani, che la siano piatti vati. Piemo, proviamo di più la produzione, che la sia carne, che la sia legumi, che la sia tutti. La gente di Urugione, per provare di fare un po' Urugione, di lavorare con tutti i saienti, ci sono parecchi giorni di noi che sono stati, donc proviamo di lavorare tutti insieme.
2: Continua a fare campa sul luogo e con speranze dans du Lucchiodi per uso caffè di Ghisona Chagar.
0: Cette kyrielle de portrait, vous pouvez la retrouver en intégralité ce mardi à partir de 13h, puisque vous aurez la possibilité d'écouter Et quand pas cuit, le mag, toujours autour de Ghisonach. Voici Benabar avant votre horoscope.

0: Elle danse avec Benabar sur RCFM.
1: En cas de coup dur, un professionnel avance mieux avec un agent d'assurance qui le connaît bien, présent à ses côtés, sur le terrain. Avec le contrat MMA Pro PME, bénéficiez du conseil de votre agent MMA et jusqu'à 3 mois offerts. Pour que chacun, chacune puisse dire « Zéro tracas, j'avance avec MMA ».
2: MMA.
1: Conditions de l'offre en agence sur MMA.fr.
3: À l'écoute des pros avec La Poste Pro. Pour simplifier les expéditions, La Poste Pro propose Collecte et Remise Plus. Aurélie, vous êtes e-commerçante, comment ce service vous fait-il gagner du temps?
4: Eh bien, La Poste Pro récupère mes colis directement dans mes locaux, au jour et à l'heure que je choisis. J'ai plus besoin de me déplacer pour les déposer et je peux recevoir mon courrier au même moment. C'est un vrai gain de temps qui permet de me consacrer à mes clients.
3: Merci Aurélie.
4: Merci.
5: Plus d'infos sur laposte.fr/pro.
6: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Un focus sur les natifs de la Balance, Catherine Viguier, qui ne serait pas tranquille.
8: À cause ou grâce à quelqu'un.
9: Bélier, une relation vous pose problème avec partenaire de cœur ou de travail.
10: Taureau, pour éviter les idées noires, sublimez votre vie intérieure.
11: Gémeaux, vous êtes insatisfait, mais ce n'est pas de la faute des autres.
12: Cancer, vous réussissez quelque chose de bien en famille ou au sujet de votre habitation.
13: Lion, vous allez cultiver les contacts utiles et agréables à la fois, tout va bien.
14: Vierge, mieux que quiconque, vous-même savez ce qui compte pour vous, alors écoutez-vous.
15: Balance, grâce ou à cause de quelqu'un, vous vous remettez vraiment en question.
16: Scorpion, côté sentiment, vous pourriez ne plus savoir où vous en êtes, alors soyez patient.
17: Sagittaire, journée idéale pour progresser dans vos projets de vie et dans tout le reste.
18: Capricorne, vous êtes exigeant avec vous-même, essayez de l'être moins avec les autres.
19: Verseau, vos idées souvent géniales seront reconnues au grand jour, mais pas tout de suite.
20: Poisson, vous devez faire preuve d'adaptation et ça vous coûte un peu.
21: Et pour nous tous, on se décide une fois pour toutes.
0: Catherine Viguier, merci. C'est toujours un plaisir de vous retrouver le matin à 6h28 pour l'horoscope du jour. À demain, même heure, même fréquence.
7: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
6: Ici Matin,
7: Isabelle Donignas.
0: Toutes et à tous, bonjour tout le monde, on est content de vous retrouver ce vendredi dernier jour de la semaine avec un programme varié, tout autant que charmant. Dans un premier temps, nous ferons une halte après l'info présentée par Alex Antonini du côté de Pitiolello, l'agence de Pierre Ridolfi, qu'il continue de nous présenter au micro de Michael Andréani. On s'intéressera également aux stations-service, objets d'arnaque à la carte bleue. Aude Razo nous expliquera comment et surtout pourquoi s'en méfier. On retrouvera nos animaux de compagnie, pas forcément ceux auxquels on pense, les chats, les chiens, les plus courants, non, les geckos, avec Jean-Baptiste et Fiordalis du côté de Corté. Enfin, avez-vous entendu parler de l'expérience des chats de Schrödinger, parce qu'il en sera question également avec Paul Turki-Doriani. Et coupé au autre programme à Ringradia Bidesegonoi, c'est Aurémy Dwawa. Alex Antonini, buongiorno.
22: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Per prima volta in storia di compagnia, i piloti del corso che sono in greve.
22: Palese hanno paga che sono fissati da poi 2 anni a perdita di 1 settimana di vacanza. Ci sono state negoziazioni si pochi giorni, ma hanno sbucato non tanto. La compagnia dice che è messa in piazza mezzi eccezionali, per assicurare rotazione, ma non basterà mica. Parecchi accucciamenti o scambiamenti dai robot sono da prevede. Nel suo caso qui bus saranno messi a disposizione di passeggeri. Air Corsica dice che ogni passeggero tocco da una modificazione sarà contattato da usolato. I piloti dicono che la direzione delle PIA è sua responsabilità, denunciano 2 anni di sacrifici.
0: Il Consiglio Municipale di Bastia ha adottato lo statuto di residente a riserva.
22: Come se l'era un messaggio di Gilles Simeoni, pa' lo Stato, il Senato e il dibattito costituzionale che sarà sa fac fine di un mese. Un mereio stima che sta deliberazione deve traduce l'attesa o bisogno e a domanda forte di parecchie comune isolane che facciano fronte a speculazione immobiliare. Una posizione contestata da parecchie letti dell'opposizione. Jean-Martin Mondoloni pensa che non è mica possibile di mettere un statuto residenza in rialzo giuridicamente. L'eletto vuole regolare con statuto di residenza. Sylvain Fanti considera già che è un'illusione, non ci vuole mica adoprare, e che lo ci vuole adoprare giusto appunto la traccia che sono già in piazza. Altra posizione è quella di Nicola Battini, si è astenuto, l'eletto Unione e Patriotti divende un'altra forma di priorità per le persone installate in Corsica.
1: Non è mica uda da favore, perché chi un scegumbe nemico che su stato di residente un piami con conto vato che secondo noi ciolerebbe idene a nazionalità francese da permettere un parametro, un lucchetto supplementario di protezione di popolazione da riuge un numero di potenziali pretendenti a un stato di residente. Non abbiamo mica udato contro, perché chi si muove da consenso questa logica di priorizzazione apertesi di due punti ubrimo a residenza di poi tanto tempo e si fondamento, ce que les jeunes en français, le centre des intérêts matériels et moraux, qui permet justement d'intégrer comme paramètre pertinent, critère, comme un duel interado, un ascendant, ou un duel nado, un ascendant. Ce logique qui ci combinent et capito che siamo da consenso con aperte di suo rapporto, ma secondo noi un presente mica e garantie necessarie da permettere un statuto veramente protettore.
22: Il Consiglio Municipale ha un cubo dato all'unanimità a creazione di un posto di polizia municipale nei quartieri sud di Bastia. E poi, in Portive, il Consiglio Municipale ha dibattuto sul piano di salvezza in piazza da poi 2021. Sul documento organizzato già risposta della municipalità in caso di catastrofe, incendi, inondazione e tempesta. Il comune conta più di una quindicina di rischi maggiori. Portive si è dunque equipato di un posto di comandamento e di un centro d'accolta a Usomer. Jean-Christophe Angeli.
2: Di sicuro che l'affare di un risico è diventato di un indiogo maggiore, mica solo diciamo un affare limitato, ma un affare permanente o quasi. Si sa che, dal punto di vista di voghi, di un risico di incendi, di l'acquade, di tutto ciò che tocca a risico tecnologico, c'è di sicuro un indiogo tamanto e non si può mica continuare come tanti anni fa, considerando che non è mica importante. Oggi a comune di Portivecchio ha sviluppato una strategia vera, nuova, e ma continuando su villo, tenendo conto dell'evoluzione climatica, ambientale, generale, e promuove per i portivecchiaci una strategia vera e mica solamente una reazione puntuale.
22: E poi 8 persone sono state interpellate in Corsica, in continente, il 29 di settembre scorso, in un affare di traffico di droga tra Spagna, il circondo parigino e a Corsica. Sono state messe in esame e mandate in prigione in modo provvisorio. Un suo cartolare a partire in marzo. 7 persone erano già state messe in esame. A nuova fase di interpellazione ha permesso di già 1,2 kg di cocaina, circa 5 kg di canapu, 28 kg di resina e canapu e guagi. 10.000 euro di frasca, con prodotti lusso, un scooter T-Max, munizione e 15 telefonini.
0: Mica di Corsica prima, né di Corsica zero, da boiere, non te vi astella.
22: E 100% di giornalisti in posto sono in greve, a chiama di USNG e di USTC, papalizza un manco i mezzi, posti che vermani bioti, assai travagli e un clima sociale sgraito, senza risposte favorevoli, le squadre si dicono pronto a battesi, un preavviso di greve è illimitato, semplicemente per avere i mezzi per poter lavorare, spiega Frederic Danesi, il rappresentante sindacale di USNG, vuole mettere i mezzi per proporre ai corsi un'informazione di qualità.
3: Il pericolo è doppio, vale a dire principalmente la idea per i nostri telespettatori, per quelli che ci stanno assente, e di essere presenti non tolerante. Non avere i mezzi di proporre un'emissione, un'informazione di qualità. E tutto questo domanda a mesi, domanda a noi diante del terreno, diante dei scali, diante un plateau, diante di girare un regia, bon, dappertutto. E che per questo momento qui saliamo anche un'amica intesa. E noi si verrebbe nel terreno niente di faticata, a strada, tutto questo, a pressione in noi dell'informazione, l'attualità che è contro questa forte è passata, l'elezione va bene, bon, tutto questo fa che noi vogliamo dare ai nostri telespettatori un'informazione di qualità. pensa d'arriver tout dans ma tout au gré demande à mes pour ce moment on a mis qu'à chance
22: et qu'Isabelle Palu Fromadion a séoré mes zou
4: à ringradiabe assai ado vous confiez.
5: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
4: On sort l'istesse nudi di di udam pour penoi douti quelli qui campano à l'Orient. Steranu sotto u sol est uben a ricumer in vege qui udam pourra les sempre previsto stamane a punante in de u gelo stera grigio assai guberto e minacciante la qua de so annuncia de tornao di da u gabigurzu sina buniva di passando per corti o aiaccio u antu el Kuncharnera i logi sposti abidual e po continue diano azogalade ed imperadure.
8: Ici RCFM.
23: Actu locale, musique et bonne humeur.
4: Per musica aseguida si vage cu Jean-Charles Papi.

0: Amici FM, cu noi si deve.
1: 8:30. L'attualità isolana presentata da Alex Antonini. Buongiorno.
2: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
1: Per la prima volta in storia di compagnia e ne parliamo assai in Neuvoro, i piloti del corso che sono in greva.
2: Palesano paghe che sono fissate da poi 2 anni a perdita di una settimana di vacanza. Ci sono state negoziazioni si pochi giorni, ma non hanno sbucato niente nulla. La compagnia dice che ha messo in piazza mezzi eccezionali per assicurare rotazione su ben, arriva un starà mica, parecchi acconciamenti o scambiamenti dai robot da privede, un berro scombuglio per l'insieme di passaggeri e Battisto, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Campate voi in Parigi, avete previsto di volta in Corsica su Benari, è un affare che è proprio difficile, poi possiamo dire.
3: È stato appena difficile, infatti dovevo rientrare stamane in Ajaccio e dunque in fin di conto giungo in Bastia appena più tardi, in fine di mattinata.
2: E come si è passata con la compagnia e la sua comunicazione?
3: Allora, ciò che è stato difficile è che eravamo veramente in dell'indeciso, non sappiamo manco se in fin di conti i voli erano annullati o mica. Come dire, un preavviso di greva, non sappiamo mica se sino a quando era c'erano a essere questi voli qui. E dunque ci hanno chiamato ieri sera verso 7 ore e mi hanno mandato un messaggio e mi hanno detto, in fin di conto, rientrate mezza bastonata, ma in Bastia.
2: L'avete detto, rientrate in Bastia, ma come sono da passare, posto che voi avete previsto di volta in Ajaccio?
3: E allora, hanno previsto un car, dunque faremo a traversare la Corsica, ma voilà, ma è mai un che penso in Ajaccio, in fin di conto.
2: Bon. Ma tanto meglio per voi, la compagnia Aramintemo che ci dice che mezzi di trasporto saranno messi a disposizione dell'insieme di passaggeri che non hanno la possibilità di tramontare verso Bizzavon. Air Corsica dice che ogni passaggero tocco da una modificazione sarà contattato da usolato. I piloti ci dicono che la direzione dei Piawa è sua responsabilità, denunciano eli 2 anni di sacrifici.
1: Il Consiglio Municipale di Bastia adobra l'unanimità a creazione di un posto di bulizzi municipale in quartiere sud.
2: Un progetto di campagna di Gilles Simeoni e dell'opposizione è la stessa, ma da Reta Sunione non sta misura. C'è una divergenza non tra i mezzi. Paumer è supposto si iscrive in una strategia di pulizia di vicinanza e per rinforzare poco a poco gli effettivi. Da un lato dell'opposizione, Uniti stima che il dispositivo ha un basta mica e un risponde correttamente alle problematiche di notte. Risposta di Gilles Simeoni e un vero posto di pulizia municipale.
4: E perché dire un ingaggiamento forte della nostra campagna, le modi nudo, come quello di Bastia Città Immersiva, a sapere che la sicurezza è un punto importante per i cittadini bastiaci. Bastia è una città dove di modo generale si campa bene, avevamo c'è le meccaniche in certi luoghi ci sono i problemi, dunque ce lo rinforzano la presenza di polizia municipale in tutti i quartieri, c'era domandato Pelubino, Paesello, Montesoraliani ed altri, e avevamo odio, ma fa crescere l'effettivo di polizia municipale, una polizia municipale di vicinanza, polizieri e polizieri sono capaci di conoscere gli enti, di parlare in cunelli, di parlare in cunelli in corso, ci sarà anche una politica dall'agriera degli effettivi.
5: E di l'orario?
4: Di l'orario di noi, pur se non c'è mica scordarsi di un lavoro di abolizia municipale, non è mica quello di abolizia nazionale.
2: Gilles Simeoni ha un microfono d'Elen Battini, il Consiglio Municipale di Bastia di nuovo dato statuto di residente. Il mare di Bastia stima che questa deliberazione deve tradurre l'attesa, il bisogno e la domanda di parecchie comuni isolane che vanno fronte a speculazione. Una posizione contestata da parecchi letti dell'opposizione che puntano una misura che si può appiegare per via di udire. 8 persone sono state interpellate in Corsica e in continente il 29 di settembre scorso in un affare di traffico di droga tra Spagna o circondo parigino e a Corsica. Sono state messe in esame e mandate in prigione di modo provvisorio. Nel suo cartulare a parto di marzo, 7 persone erano già state messe in esame. A nuova fase di interpellazione ha permesso di chiappare 1,2 kg di cocaina, circa 5 kg di cannabis, 28 kg di resina e cannabis e quasi 15.000 euro di frasca con prodotti di lusso, una mobiletta T-Max, munizione e 15 telefonini.
1: Mica di blocchi di inelige ieri in Corsica, ma a tempi di democrazia in dei pareti stabilimenti.
2: La mobilizzazione liceana continua già malgrado i primi annunci a risera di un ministro dell'educazione nazionale. Edouard Geffrey ha promesso 3.000 professori rimpiazzanti di circa 500 stabilimenti in difficoltà da qui a marzo, ma non basta mica a calmare zerga di liceani. Un'altra giornata di mobilizzazione è prevista marzo o 13 ottobre.
1: 100% di giornalisti in posto a Biastella in greva.
2: Forse Binesetti ha visto risera, mica di Corsica Zera. Una greva a chiama di USNG e di USTC papalizza un manco i mezzi. Posti governani bioti, assai travagli e un clima sociale sgraito. Senza risposte favorevoli, le squadre si dicono pronte a battesi. O preavviso di greve d'altronde illimitato, semplicemente pare mezzi per poter travagliare correttamente, ci spiega Frédéric Danesi, il rappresentante sindicale di USNG.
5: Ciò che domandiamo è di poter travagliare come lo GEO, le baladi, domandiamo 5 posti in più per redazione, tutto quello che è di GEO per compensare la crescita di attività, che l'Asia non ha i nostri giornali, che sono più lunghi che Nantes, non ha le nostre emissioni, non ha la nostra presenza in non ha il terreno, e per questo momento qui, stiamo in negazione, non siamo mica in tesa della direzione, che l'Asia da Parigi o da qui in Corsica. Corsica, Cianuet, un aereo di mica mezzi di più e forse siete appena contenti di conservare i vostri impieghi oggi. Dunque tutto questo è un'unica gettevole e per questo che noi siamo mobilizzati.
2: E contattata a direzione una mica bulsuta prima, sì. E compagni formazione a 8 e mezzo, Isabella.
1: A ringraziabi e a dopo.
6: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
1: Une Corse encore coupée en deux ce vendredi avec à l'est, mais en dessous du Cap Corse, de Bastia à Bonifacio, du beau temps ce matin, soleil aussi sur la Balagne et sur toutes les autres régions, déjà de la grisaille à minima qui va se transformer en pluie ou en orage. Un mauvais temps qui se généralise à l'ensemble de l'île, sauf la plaine orientale qui demeure préservée. Demain, sachez que le soleil sera de la partie et les éclaircies au menu au-dessus de toutes les têtes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça va durer ce week-end. Le retour du beau temps et avec cela, 2 degrés de température grappillée demain, 2 autres supplémentaires dimanche, alors que les maximales du jour sont plutôt fraîches sous la pluie. 14 à 17 dans les villages de montagne, 17 à 20 dans l'intérieur, 20 à 26 en plaine et près des côtes, pas davantage.
7: Ici RCFM, actu locale, musique et bonne humeur.
1: Et j'oubliais les bourrasques de vent, évidemment présentes sous les orages, mais aussi dans l'extrême sud de l'île, un vent d'ouest, nous dit Météo France. On demeure en jaune pour le phénomène des orages sur la Corse du Sud, idem pour la Haute-Corse. Mais a priori, après-demain, ça s'améliore.

0: quelques semaines, le réseau 2G s'arrête en France. Vous vous demandez si votre mobile vous permettra toujours d'envoyer ou de recevoir des appels et SMS. Venez vite faire le point avec un conseiller en bureau de poste. Il vous accompagnera pour vous proposer la solution la plus adaptée à vos besoins. C'est simple, rapide et sourire compris avec la Poste Mobile. Notre mission est que vous restiez toujours connecté à vos proches. Alors rendez-vous dès maintenant dans le bureau de poste le plus proche de chez vous. La Poste Mobile, partout avec vous. Offre La Poste Mobile soumise à conditions en France métropolitaine sous réserve de couverture.
1: Cap sur le salon nautique d'Ajaccio, du jeudi 15 au dimanche 18 octobre. Le rendez-vous des passionnés de la mer et du nautisme revient pour sa 4e édition au port Charles Ornano pour clôturer la saison estivale. Voiliers, bateaux à moteur, catamarans et bateaux d'occasion, découvrez les dernières tendances avec une centaine de bateaux de 5 à 20 mètres présentés par des professionnels du Grand Ajaccio. Un événement gratuit pour toute la famille au fil de 3000 mètres carrés d'exposition et près de 300 mètres de quai. Info sur ajaccio.corsica.
2: Sodeccio Rilanta, RTFM, ou ritorno di l'attualità, isolando in cubosco Alexandre Antonini.
3: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti. Un accidente in Arbellara, una vettura di un giro di corsa storica è cascata in basso a strada, una calata di 40 metri, due persone sono ferite assai contusioni e lesioni, secondo l'ultimo bilancio di Spingivoghi. Mezzi importanti di soccorsi sono mobilizzati sopra il luogo, a corsa di agua sospesa. Per la prima volta in questa storia, i piloti del Corsica sono in greve, palesano paghe che sono fissate da poi due anni a perdita di una settimana in vacanza. Ci sono state negoziazioni si pochi giorni, ma hanno sbucato un'antannonda. La compagnia dice che ha messo in piazza mezzi eccezionali per assicurare rudazione tra Corsica e continente, ma non basterà mica. Parecchi scambiamenti dai roborti sono da privede. Nel suo caso qui autocar saranno messi a disposizione di passaggeri. Il Corsica dice che ogni passaggero giusto appunto tocca ad una modificazione e sarà contattato. Mica di blocchi ma di licee ieri in Corsica, ma tempi di democrazia in dei parecchi stabilimenti. La mobilizzazione liceana è la continueggia, malgrado i primi annunci a riserva di un ministro dell'educazione nazionale. Edouard Geffray ha promesso 3.000 professori ripiazzanti di circa 500 stabilimenti in difficoltà da qui a marti, ma non basta a mica per calmare la zerga di liceani. Un'altra giornata d'azione è prevista marti o 13 d'ottobre. 8 persone sono state interpellate in Corsica e continente il 29 di settembre scorso in un affare di traffico di droga tra Spagna, o circondo parigino e a Corsica. Sono state messe in esame e mandate in prigione in modo provvisorio. Nel suo cartulare a partire di marzo, 7 persone erano già state messe in esame. Senza fase di interpellazione ha permesso di acciappare 1,2 kg di cocaina, circa 5 kg di canna, 28 kg di resina e canna, poi quasi 15.000 euro di frasca, coprodotto di lusso, motorino T-Max e munizione e 15 telefonini. Infine, adunito ieri in Bastiglia, ho comitato i risorci in acqua di Ucismonte, mantenendo un livello d'allerta rinforzata, all'interno del dipartimento ZAN, ma soprattutto in piaggia. L'insieme di misure di restrizione messe in ballo un mese fa fermano dunque in vigore. Prossimo comitato a settimana da bene.
2: A ringraziare Alexandre Antonini, ci ritroviamo a Andiccio, ripafa un altro punto tornante all'attualità.
3: A dopo Arthur.
2: A dopo.
4: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
2: Attention, aujourd'hui la Corse est placée en vigilance jaune pour le risque d'orage aussi bien dans le sud que dans le nord. Demain, le retour au vert sur l'ensemble de l'île. Pour cette journée de vendredi, le ciel s'annonce variable mais souvent agité. Dès le matin, des averses parfois orageuses concernent surtout le sud-ouest de la Corse du Sud. En Haute-Corse, les éclaircies alternent avec des passages nuageux porteurs d'averses qui pourront localement s'accompagner de coups de tonnerre. Au fil de l'après-midi, les précipitations se généralisent en Corse du Sud, tandis que les averses reste possible en Haute-Corse. Le risque orageux s'atténue.

0: Il souvenari noi d'outro in entire QFM, so on dit chour et l'informazioni voltani in cu Alexandre Antonini. Buongiorno.
1: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti. Un'intrusione in un liceo di Prunello di Fiume Orbu stanotte. I personali sono piantati di travaglia stamane. Dici che stanotte porte di un stabilimento sono state spargogliate di un prodotto accendevole. O personale educativo di liceo e o diputato Cismonting o François Xavier Cicoli condannano tutti e due i sivati. Un accidente stamane nanta o giro i Gorsi Gastorico, una vittoria Igor si è esciuta di strada e cascata a 40 metri in basso. Due persone sono state ferite assai, presentano parecchie ferite e contusioni secondo il servizio di incendio di Pumonte. Dopo questo accidente, a competizione all'arresto di importanti mezzi di soccorso sono mobilizzati sopra il luogo. Una disturbazione in un cielo corso stamane. Per la prima volta i piloti del corso sono in greva. Ci sono state negoziazioni tra lei e la compagnia si pochi giorni, ma hanno sbucato tanta nonda per mantenere un servizio minimo. Air Corsica dice aveva messo in piazza mezzi eccezionali, ma non bastano mica. Parecchi voli, ci sono parecchi scambiamenti dei aeroporti stamane, nel suo caso qui, d'altri mezzi di trasporti sono messi a disposizione dei passaggeri. Air Corsica dice che ogni passaggero tocca da una modificazione sarà contattato. Il Consiglio Municipale di Bastia ha buttato ieri un statuto di residente. Il mare Gilles Simeoni stima che questa deliberazione deve tradurre l'attesa, il bisogno e la domanda di parecchi comuni isolani che oggi affrontano speculazione, una posizione contestata da parecchi eletti d'opposizione che puntano una misura che si può appiegare per via di un dritto. Mica di Corsica prima né di Corsica sera da poi in Antalya Stella, 100% di giornalisti in posto sono in greva, a chiama di USNG e di USTC, papalizzano manco i mezzi, posti che vermani biotti, assai travaglio e un clima sociale sgraito, senza risposte favorevoli, le squadre si dicono pronte a battesi, o avviso d'altronde è limitato.
0: Ringraziavi Alexandre per queste informazioni e voltarani le informazioni regionali
1: con un altro Alexandre Sanguinetti.
0: C'est toute une histoire d'Alexandre ce matin sur RCF.
1: Tout à fait.
0: Una bella domenica a voi.
1: Altrettanto Arthur, a presto.
0: Vi ringrazio, a presto.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
3: Aujourd'hui, la Corse est placée en vigilance jaune pour le risque orage, aussi bien en Corse du Sud qu'en Haute-Corse. Demain, on reviendra très tranquillement à des conditions plus agréables. On sera au vert. Pour cette journée de vendredi, le ciel s'annonce variable, mais souvent agité dès le matin. Des averses parfois orageuses concernent surtout le sud-ouest de la Corse du Sud. En Haute-Corse, les éclaircies alternent avec des passages nuageux porteurs d'averses qui pourront localement s'accompagner de coups de tonnerre. Au fil de l'après-midi, les précipitations se généralisent en Corse du Sud. Tandis que les averses restent possibles en Haute-Corse, le risque orageux s'atténue progressivement en fin de journée. Le vent, il souffle d'ouest à sud-ouest, assez fort jusqu'au milieu de l'après-midi sur l'extrême sud de l'île avant de faiblir. En Haute-Corse, un vent de sud-est localement modéré s'établit en seconde partie de journée puis s'atténuera également. Côté température, des maximales qui atteignent de 17 à 22 degrés sur le littoral et dans les plaines avec 19 à 22 degrés en Corse du Sud et 17 à 20 degrés en Haute-Corse. En montagne, comptez 11 à 13 degrés avec 16 degrés sur les Douy CEU. Une journée donc instable sur l'ensemble de l'île avec un risque orageux à surveiller avant une amélioration attendue demain.
4: Ici RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur RCFM si vous nous rejoignez. Nous sommes

0: Pardon, j'ai interrompu. A du mandat au micro, père Aria, ça ne s'avoulait là. Così, c'est Brinji, bien, c'est Brinji, bien, on tombe de Nadjerta manière. Et Berg, ça ne s'avoue au micro, d'ailleurs, c'est difficile, je lui ai dit, va l'émission. Là. Allez, redroit mon ostrosi, et pardonna déjà, hein, ça va faire, bon, il 30 ans de carrière, il y a pris mort avec la maca. Alors, donc, c'est mon sein, bébé d'idée à Ostra, sina très au remise, aspecté ma Ostra partie Gibazion, a du obligé des secondes Théo la combrade à Degni. E con Marianne di Laghiella, baspetta un nostro numero, un famoso 04 30 95 30 28 28 sinatre ore mese poi di bien un soggetto che forse che è stato sviluppato in noi durante la settimana o allora probone così un soggetto ai nostri amici che ci stanno a sante e che ci seguidano. Donc d'idea vostra avevamo già una prima telefonata, quella di Gian Pedro in corte, cosa lo demo Gian Pedro, buongiorno.
1: Saluto Yonka e saluto a tutto ognuno e a tutti quelli che stanno a sentire.
0: Salute, salute. Allora, mi sto a sentire con piacere.
1: Allora, io chiamo oggi perché per rendere omaggio a un uomo che se n'è andato, do Antonio Lugiani d'Antisanti, non so mica se n'hai inteso parlare.
0: Allora, io sto passando in Facebook, ma non conosco mica questa persona. Bon, era un professore, se mi sbaglio, no?
1: Io conoscevo, dunque ne ha già parlato appena. Bon, prima di radio tra Antonio Giosi d'Unconto e Lugiani Awa, lingua gossa per da sai, questa settimana.
0: Era professore di greco, di ladino, qualcosa così,
1: esattamente,
0: eh?
1: Esattamente. Allora, io mi resta da possibilità di scontrarlo, so Ottagna, in corti, dopo era gulato in casa Zoia, e c'era moliato da amicizia a tal punto che non si passava un mese senza che non ci diamessimo per parlare di lingua o di agostica. E,
0: ma è, scusate, è un dove sta? Non era mica in corti?
1: No, stava in Ubogio.
0: Ah, d'accordo.
1: E ai ragazzi in antisante, era regolato in antisante, ma non poi più sta, e al momento era valato all'ospedale in corti sul ultimi tempi, la hanno portato in tattone, era stato non so quanto mesi in tattone, e dopo, sì, sul ultimi mesi era in una casa di Ubogio, cercava regolare in antisante, ma a lui da fatto che non è potuto regolare. Cioè, in tutti i casi io l'aggiudo sino sul ultimi mesi mani, era debole, ma aveva dei nodi di cervello, diceva. Voglio dire a che punto questa persona era una persona straordinaria. Io, come ho detto, l'ho conosciuto, abbiamo quasi 60 anni di differenza, ma era come se avessimo anni. Antonio Lugiani non è mica lì perché che era un uomo senza barre, perché c'è gente di qualità e non è mai buona con la vostra emissione tutte le settimane. Ma voi che da Zosterpa ne vermano boghi perché già c'è stato un affare che era in grande di nostro paese d'Antisanti, l'anno 26. Dunque, di un uomo che ha conservato questa balla da Baisana, questa balla d'Arcaica, di l'anno

0: dell'anni 20, ma cuccia da uvatu che l'avesse ricevuto una formazione intellettuale d'alta qualità, ma gli ha spiegato e regolato all'epoca misura di ciò che la registrazione, perché che è un apprezzo, ma gli ha contato che lei è venuta su scolino antisante e ravala da Ugule in Aiaci dopo il liceo di Gere Marseille, gli ha puntato le scuole preparatorie per passare un concorso di scuola normale superiore, allora, per quello che non conosce mica scuola normale.
1: Si tratta d'alto livello,
0: di un corso di fisioterapia di Brancia e resta di origine da un scritto con eccellenza, non ti dici prima, non ti ha più di 200 zidela, immaginate un livello di un corso a fine degli anni 40, e era viascata all'Urale perché era sortito, ma era il suo di un modello e era stato rifusato, ma dopo ha continuato il suo studio e ha passato l'aggregazione di tanto si chiamava le ferie classiche, era stato professore di aggregato di Grega anziani di Ladino e ai mecchi si avvina della sua carriera era rabottata in Corsica per fare un professore all'università di greco anziani di Ladino e anche di Corsi sino a che li giudici non avvira di greco anziani dopo a piada ridirato, ma voglio dire che di una persona che ha maestria di un francese classico di italiano di un spagnolo di stugo sarcaigu e di no l'aggregazione di Ladino e di greco anziani.
1: Un dizionario.
0: Al di là di un dizionario.
1: Al di là,
0: oggi mi pare che si è spento l'ultima persona di chi ha avuto una maestria così importante che andava da un francese a un grosso, passando da un greco a un ladino.
1: Beh, già ho fatto a sua generazione, di l'anno dei 20, mi rendete conto, già sono pochissimi e qui anche domani, oggi, se abbiamo un studente aggregato di ladino e di greco, le mancherebbe di noi sapere il corso arcaico in radio, eh?
0: Sì, sicuramente, e per dare un'illustrazione all'accordo così, un giorno mi ci chiamavamo per Cabuane per fare l'augurio, come si dice, e lui mi diceva un giorno, perché ha più bella immagine di continuare a parlare di ciò che lui mi ha parlato, di ciò che
1: ha detto.
0: Mi contava, un giorno mi chiami, io mi faccio l'ommi. Ha detto l'ommi, in fondo di me, ha detto mi carribiato, ha detto chi è l'ommi? È la bustrofe o doppia mi. E quando è nata Movioli, mi faceva l'ommi di noi, mi faccio l'ommi per la nascita. Ha detto chi è Antonio? Perché sono andato a Berini dizionari, non ha detto un mondo, ha mandato il giramento in corto, non c'è nemmeno chi conosce, ha detto se voi sapessi, io già in antisante quando era zitello mi piaceva a starmi con l'anzianetti di Uruguay. Andavo a Troale e mi dicevano già 100 anni da redu che sta parola non esisteva più, non era più a Dubradi, non c'era più nemmeno che gabbia. E venerebbe di Uladino omen presage au singolare, omina au plurale de presage, c'è un'espressione omina bona de bon presage, e dunque sarebbe un'evoluzione da una vecchia lingua arcaica ladino-romanica che è omina per di una lingua corsa più moderna, omi, e ci sarebbe mangiata l'ultima sillaba, per era e io dico, e dunque teni un discorso in giro a te, dicendo che l'importanza di Uladini l'imparerà di Ugosso. E dici, oggi ci sono parole che si sono mantenute, che hanno una radica ladina. Oggi l'ultima lingua che esige oggi in ladino è di Ugosso. Oggi, H-O, più lontano di io, Nimo, Nemo, Crassera, Dumanasera, Crassera.
1: Ah, sono parecchi gli esempi.
0: Ci sono qualche esempio, ma sono parole che dovremmo tutti. E lui dice un risico. Sono tante parole che non dovremmo mica. Se la gente un asumire un italiano o un francese, tanto un gerbere, ma un ladino. E infatti, si sono mantenute queste parole sino a che un ladino aveva una piazza, una bigula piazza in una società d'agosto, e lui mi dice che un ladino era capito da una parte della popolazione. Era capito dallo scritto perché chi cioè mica scordassi chi è messo sino a badire non si conderanno il ladino, che i gorsi non si condario erano tutti assai, c'era assai ladini quando lo studente entrava.
1: Era quasi obbligatorio,
0: di genoese. Vale a dire che un udare, un augado, un dottore che entrava all'università, viene giù di genoesimo, ha eseguito 7-8 anni di ladino. E dunque i predi, non, i seminari, a Giusto, con lui ne parlavo, sino a metà di Genoese, un anno c'era sino a mille sacerdoti, mille predi in Corsica. Entravano all'università, 20 ordinazioni all'anno, 100 seminari. Tutti i corsi, in tutti i casi, un buon parecchio, a morale, o diritto canone, a teologia e matematiche, i libri, gli esercizi erano in latino. Dunque, quando hai dei mille abredi attraverso la Corsica, 4-5 paesi, che danno la soluzione non so quante volte a giorno a niente, perché si passava così nel tempo, non andava mica a comunicare senza essere ricevuto, senza essere confesso il geraggio. Hai di tutti i sibredi che hanno un latino in bocco, erano, poi hanno basi basata all'aggregazione di latino, e dunque hanno permesso di mantenere su fondo romanico chi si è strutta, chi si è strutta in italiano, chi si è strutta in certe lingue valoromaniche come francese, e chi è raggiunto sino a noi a poco presto sino a noi. E mi spiegava che, ma dirà interessante, ma
1: senti, di questi mi parlate di un uomo che mi ha avuto grand piacere e onore a conoscerlo, la presentazione che ne va di questi veramente socco ricerco di Giraggio.
0: Io aggiungo la scienza, l'aggiù capito subito, l'aggiù sta prima volta giù è tontone, e l'aggiù già male su quella da bere, e si pochi mesi ma io ho mandato medicine su quella da portare i medicine in casa da Osto o di lui lo scorso, hai capito, mi chiamava, io so già bene, sino a Bassicuco, sino a Vinna, poi a più a Rizzassi, pensavo a Corsica la lingua, chiamava per parlarmi di brugetti, di cose, di lingue, ci vorrebbe fare così, ci vorrebbe fare quella, via lingua, 100 anni passati, non giungiamo ancora più a Rizzassi e pensavo a lingua a Corsica.
1: D'altronde, e senza disprezzare o senza, è vero che l'abbandono in radio di un ladino noi studi di lingua corsa è un peccato, non voglio mica da lezione, manca appena.
0: No, ma dopo so penso che l'ho stato che ha cacciato di me.
1: Forse sì, sarà, non conosco mica questi non so mica.
0: Se andiamo all'università, ma penso io vada io che se ne è andato a cercare a ribiare la sua parola per rimettere, perché è un capire mica come è che quando si studia un corso a un livello superiore non si studia mica né il latino né il greco, e quando abbia già anche sfondato e non è mica normale, perché è di una parte di un passato della nostra lingua.
1: E beh, per questo che penso come voi
0: e ciò l'ha cercato, ciò l'ha domandato a mesi per i professori e cerca arrivi a un latino, perché quando si impara un latino io l'ho capito tardi e bon, il greco anziano non lo conosco mica.
1: Ma di noi un latino, ma mi hanno messo i barenti a seguire, ma a 3 anni un capito mica tutto.
0: Non siamo mica abbastanza maduri, oggi io capisco, quando vedi dell'importanza di un latino, le dimone di certe parole, la significazione, ritrovate, anche una strutturazione di evra.
1: È passionante, passionante.
0: È passionante.
1: E da gusti che mi bego che quello che si bradan dei specialisti di corso è cinese, ma io parlo bene per me. Quando vengo, so che l'uge so che mi manca di sabè e che non avrà più mai, sto sabè perché quello che l'ha già acquistato, se non è forse bon d'avere tempo e possibilità. Così, ma è un lavoro di Monaco. E Berghi, oggi seria una, no, senza parlare di disaggregato di ladino, ma o manco da avere una viliera a un momento, a settimana, tre ore di ladino, per poi giusto appunto capire non due avvenne tutto qui.
0: Mi pare.
1: Io sono mica un professore, sono una nerpia, dico che sono ignorante, ma trovo che per la formazione dei giovani è qualcosa che sarebbe importante. Mi pare.
0: Penso come voi e spero che.
1: Dopo c'è Berghi, ce l'avevi in mezzo, ce l'accompagna tutto.
0: Ma sapete, un professore, che costa un professore? Che costa per apportare una lingua come la lingua
1: gusta?
0: Un professore.
1: Non costeranno mai in onda i professori.
0: Basta di cominciare a fare la domanda. E a me mi piacerebbe sapere se l'Università di Corsica voleva ribia un professore di Corsica in due mesi quando è stata fatta l'ultima domanda a un ministro dell'educazione nazionale o di non so mica che ministro di Tero mica e gli sapeva in due enesimo a livello di dirige e se è una questione di mesi o di unità.
1: Beh, a un livello nazionale si sa che un ladino l'hanno abbandonato, di modo chiaro, hanno detto tre o quattro anni fa, un capena e più, non c'è più bisogno di insegnare un ladino, per il più erano i professori francesi che avevano questa doppia varietà, a spesa, io mi vengo di mio professore, erano a tempo di professori francesi e di ladino, questa doppia varietà forse che oggi è abbandonata, dunque, peccato,
0: È un peccato.
1: Ma vi ringrazio di aver messo all'onore questa persona, Agustino.
0: Giusto per dire che domani ci sono i sovuneri a 10 ore e mesi in antisanti, quelli che
1: d'accordo.
0: Sono quella così a Zano.
1: Ben, rendiamo omaggio a questa persona, li vengono nostre berte, fermo le berte alla famiglia, e contenente a voi ogni tanto per ammentare il suo ricordo.
0: Perché ha scritto nei bocchi affari e va sicuro che ci amerà giù per
1: tutto. Sentite, così ci sarà sempre una certa maniera, una draccia, la gada da Elo.
0: Una draccia, così, se Dio una gadiene ce la continua, e Aide è fatta così e ce la continua, e Dio o più bello omaggio.
1: A ringrazio Bia Sali.
0: A presto.
1: Bella giornata, e buona fine di settimana. Passionante questa discorsata con il nostro amico Gian Pietro Uncorti. Allora, andiamo in Bezzagni. Ci dice per noi, oise salute.
2: Buonca.
1: Buongiorno. Salute.
2: Saluta Gian Pietro. Questa persona che lui dice, non conosco mica. Con tanto vicini antisanti, ma deve essere mica una generazione. Ma non è mica una regione. Oggi era previsto di cantare una canzone a John che è morto. Io personalmente non conosco mica, ma guapo, eravamo insieme in Parigi.
1: No, beh, sì, che è bella sicura.
2: Dunque è impossibile di cantare una canzone. Un giovane di 25 anni, attenzione.
1: Sì.
2: Mica se lontano o non so mica. Io anche
1: sostegno la famiglia, questi zitto.
2: È cambiato di soggetto stamane. Chloe mi ha chiamato buon'ora.
1: Ah, nostra amica di Carzaninca,
2: mi ha chiamato buon'ora.
1: Ma si è arrivato a buon'ora, dunque ha chiamato a buon'ora.
2: L'antidoposto un mese fa, con Marizza a 4 ore, ha detto: sono sicuro che tu eri già andata, non ho detto una.
1: Se mica sbagliata.
2: Mi dice: quando va a fare in Ballaglia, ha detto: no, non è mica così come qui. Se te vuoi che ti venne qui, se ti è ricevuta come giusole, e discutemmo anche più di un'ora insieme, e mica di vittura, di avion, di la natura di l'orto e di largo.
1: Forse che la faccherà un giorno.
2: Sicuramente è giovane, ha preso la voce.
1: A voce si sente che è giovane. Passionata.
2: A me quel che mi interessa.
1: Cerca usa bene, giusto appunto.
2: Quel che mi interessa a me.
1: Senti, di gusti, se vuoi momentanea la cadena di noi a dramandera di so che cosa vede, è una gamba.
2: Moi ci accorgerco, Che volete, io sono tenermente appassionato che ti avasso a mezzo pomidori. A settore non era ancora giorno. Poi ho anche Marisha Piazza all'Astro.
1: Sei una bella fine di settimana. Luni sarete con Paolo Durchi Doriani,
2: Non c'è mica problema.
1: Ecco, a ringraziarvi.
2: A beggi.
1: Due ore e 20 già, ma sta sento una prima canzone con il gruppo Imovrini. Allez, ci vediamo una escursata, parliamo di tutto, di nulla, di cose interessanti, di un soggetto che vi interessa. Provitate di noi per si creano ancora lì, proasine sa giovane Chloe, non è tanto che la diamo nell'emissione. A Piero contatto con Giuseppe, forse che sanno a droit. E vede fuori l'emissione tutto che continua a c'è so che lo si sente tutti i giorni durante un'ora e mezzo, ma c'è salè ad Amigis, salè ad Isoli d'Arida, salè a Egunicenza, a Ghisivage, tutto quello che di pebbia e unicamente in gira la lingua. E a Ugento c'è la lingua che porta tutto quello. Dunque c'è la, è come una pianta, c'è la nacquara e da lì forza. Dunque, benide a nacqua, benide a sua, sa lingua, e l'emissione a tempo, aspettiamo 04 95 30 ui, 20 ui, 20 ui.

Abart, Unai Ebrim Eganson et Dio Gruppi Mouvrigne. Domana sera in corte, era mon corte en Suragua, Duan Pedro, no a dieza il annunciada, dieza un concerto pe Chloé, hein, die, una participazione alla sojo Giustizia ba Chloé, c'è o gruppo Isuladine e Ciardilun, e sera nous presente a parte da Nore e Isère, per giusto appunto da e rende omaggio e piasso di per la sojo Giustizia be Chloé e donc domani sera a Zabed Ridenid in corti.

0: Un ideal grupo gira il mondo, bella sicura pensata per Stefano Casalta. E poi ho ricevuto un messaggio da un nostro amico David di Lio, che mi manda un saluto a tutti, hein, e che mi dice, fra l'altro, che volterà da qui a poco dell'emissione. Noi intanto salutiamo prima Martino, poi presenteremo in una Maddalena. Ma Martino, tocca a voi, buongiorno.
1: Saluto Giancarlo e buongiorno a tutti.
0: Salute, salute.
1: Sono buttato anche io.
0: Cosa ti ho tempo,
1: Faccio un pezzo, dunque.
0: Allora che cascano e vronde.
1: Ie, bella.
0: O ridono e avrasca.
1: Posso cascato anche io, e perché che abbiamo un tempo di
0: rire? Non dai grau, spiego.
1: Ah, penuccio.
0: Ah, contunque, abisite...
1: Ah. Ho fatto una sorcitura, 10 giorni in letto, senza marciare, in
0: pecchio. Addio, ma va meglio comunque?
1: Yeah, ma ho ribiato, l'obbligazione è di...
0: Yeah, quando uno lavora bene a contuso, questi ce la ribia abbastanza in fuori, Gerard. Bon, spiego chi si arrangerà tutto qui,
1: Piano piano. Bon. Piemo appena un tempo. A vita vi faccio elezione, c'ho la gabì.
0: Stiamo nell'idea, giusto così per obbligare di rigacciare, per non dimenticare me, quando uno è in buona salute, si trova mille 100.000 problemi, e quando è un amico a salute non ha più un problema, vede, a vita
1: è vero,
0: donc tu la saber rivelete come lo giù l'eventuato di noi
1: è vero.
0: Allora Merti,
1: allora per giusto una parentesi per la vostra discorsata con Gian Pedro, passionante veramente.
0: Ah, dietro che era passionante,
1: francamente non penso mica che sono solo, ma ci siamo campi, comunque di sapere che bon, bref, voilà, ecco per qui. Per parlare di William, bella sicura che c'è William fuori dell'emissione, perché bon, e io anche io ho scontro parecchie persone dell'emissione.
0: Ah,
1: so, voilà, donc si è fatto.
0: Mica so che forse ce l'ha. Ma una delle cose che ce l'ha ridane, e poi rigola ai tempi primi l'emissione, voilà, savrà dell'anza, s'amigi, gianna, da creata, tutta salì a gusti. Qui è un apprezzo, è importante, un apprezzo.
1: E che è più importante che di all'ingiro, come avete detto, di all'ingiro di lingua, beh, si crea comunque un liame importante, potente, comunque,
0: è la lingua che permette tutto, non è mica un fatto di chiamarsi così o così, è la lingua che permette di fare tutto.
1: È vero. E per parlare, parlavo di stomo qui, di gioventù, di radio, e bene, con le idee giovani, non avete mica, come posso dire, anche per un ladino, quando va dei
0: gol. Non ci pensa di mica.
1: E io ho due scontri per parlare di me, perché bon, giusto così, senza di
0: noi. Ma a vostra esperienza,
1: Voilà, a mia esperienza, ho due scontri per le persone. E a voi che quando vedi l'attualità di radio e che certe persone si ne vanno, mi sono reso conto che ha di conosciuto queste persone, ma mi sono mai, come posso dire, abbiginato di queste persone, allora che per la lingua, per
0: ah, ma qui abbiamo tutti un stato di noi, sapete, spesso mi ha avuto, mica un coraggio, ma spesso non vuole mica di noi disturbare niente, da pensare che sono scemo, e quello su matto che bene domanda a me, e beh, ci rideniamo appena, e poi nascono i rigretti, è così.
1: È vero, ho pensato qui, ho parlato a Filippo l'ultima volta, e sono detto che ho giusto contro i bastori di Ubianello, di Bosio, eccetera.
0: Ah, sono mini, grazie.
1: A Mesaeli, dice radio. E poi non ho mai pensato a tutto quello che penso io oggi, a quasi 40 anni, donc è vero che è così. Voilà,
0: è così.
1: Di che. E io ho una piccola domanda. Concernendo una parola che non ho mica capito, allora concernendo il dominio di Usumere, Usumere era imbrucunato.
0: Allora, imbrucunato io conosco quando abbiamo messo passare qualcosa, una garna a un brocco, volevamo brocci, dice radio, ma dopo per un sumero non so mica che la volevi,
1: Ben, tout cas, du Agabid, ou, les diens d'Ougué, et qui, era à peine arabiade, ou inzerga, ou, la zone, salvadi, ou, comment,
0: forse, qui, era bronta, un brocunabi, boy, c'est dino. Ved, on a vu, un oiseau, hein, on la gounas comique, demandez-moi, spécialiste, à quel égui, connoche nous sa barou, la gouchti, donc, imbrogunado, hein, imbrogunado.
1: Imbrogunado, ou, zoomer, era imbrogunado,
0: ma. Ben, sera imbrogunado,
1: C'est les brocunado.
0: Ah, il est con due C, un brocunado, d'accord.
1: Ah non, il era scritto con sola C.
0: Ah, alors on non a che bergo so che girai, questi. Alors so mica bedo imbrogunado, imbrogunado, d'accord.
1: Allora, la giugabido così, forse mi sbaglio, ma pesabe perché bon, tutta la storia era parlando di un zumere che faceva qui trachinawa ou legno, etc. Et pour... Mais on a dû mica gabi.
0: Ah, on bannera mica da umbroso. Vous savez, quand un cavalo est umbroso, erpia, enfin, oiseau, rivelletto così a tempo. Voilà, forse qui, subo su ayuda d'altre personne a ridro a sa barola, et a ci gérano ce qu'il ne pense, simplement. Demandez, c'est sempre più facile. Allez. Bon, ben, merci, alors, courage, hein, et pour, remettre des oui, ben, et presto, et à obliger, on dit ce qu'il y a, orni. Allez, merci, à beige. Andemo na Gazano, et pour passermo ben à Gazin, cagoum, benetto. Madalena, bisalud, bon giorno.
2: Salute, Yonka, salute a voi a tutti.
0: Salute.
2: Bon, che lo ziribiglio è Martino, un saludemo.
0: Yeah.
2: E bon, poi c'è già di gente che è benedetto, rivane, bon, è buon segno.
0: Yeah.
2: Perché in questi dino il mondo le dà. E gli ha ringraziato a Juan Pedro per l'omaggio che l'ha fatto a Michel Luciani.
0: Bon. Così bello omaggio, nulla.
2: Così bello omaggio, e Michel Luciani l'abbiamo conosciuto con noi.
0: Yeah.
2: Allora, già era mezzo paesano con la mia mamma. Perché era un tesantinco, ma era in no, tesani volavo.
0: Ah, d'accordo.
2: E aveva una Bartu, non so se le diva mio, che okay? Una stamperia di San Nicolau, perché quando era giunto qui da Ecchisi ha fatto un colibri, ha fatto un libro che si chiamava Giovine Nazione, enfin, e Liello, che come aveva conosciuto un uomo dopo, sicura, non so se le per via di a mamma, ma come lo o se le per via di a lingua, di poesie, di un resto, e aveva detto, oh, voi a me ce la faccio teatro, ce la stampa, e ne ha parlato l'altro giorno.
0: Ebbene,
2: è lui che ha fatto, che ha permesso.
0: Ah, d'accordo.
2: Di stampare un teatro di un uomo. Ha detto, ma va una fare, un uomo, bugia.
0: Anche sai che ci ha pensato così, che è stata fatta la fare.
2: Allora dice, oh, monsieur Luciani. E una giusoli.
0: Yeah.
2: Allora ha detto, no, ma sapete come ne va? E ma va, io ma già va là in quali pagioni, in San Nicolau di Moriani. E poi, e ma va, quel con la sottoscrizione.
0: Ah.
2: Dunque, e ante, all'epoca davano qualcosa.
0: Un qualcosa,
2: tutti quelli che hanno avuto solivo.
0: Esiste sempre un cavaco a Reda Sugiale,
2: eh? Quindi un genere da fare così,
0: In un cagnotto che li chiamano oggi.
2: E li chiamavano la sottoscrizione, ma ricordo, e anche davano a lei, perché mi pare che erano 100 franchi, non so più. E come la riuscite, poi erano veramente. Beh, ma io vedete come voi avere, dopo ce ne pentimo, io mi ne pento in noi, non si posso andare a bere, lo che era così vicino andare a me, perché a Zoviola aveva comprato un'anziana casa, si volete, una casa di che aveva un passato, di una bella casa, e ne ha fatto qualcosa, e a Uboglio qui, e riceveva niente, fece serate, ma bon, non era mica semplice, e allo stesso tempo alloggiava studenti per poi ci sotto, perché a Zoviola era qualche sia in noi, era stata maritana in America.
0: Ah,
2: Sì, bon, e dunque, e poi sua moglie di noi, sua moglie era un'aggregata in noi dell'università, erano due gaboni, ma esempi. Mi stongo che a come si dice, a comunità universitaria, come gli faccio mica qualcosa, bon, non c'è stato tanto, come l'ha detto Gian Pietro, che dopo, da presso ciò che ho capito, hanno arrestato Villiere e poi la piazza sono ritirata. Ma
0: fai so che ho capito, dopo.
2: Beh, Antonio Luciani era interessato assai a lingua, e gli dico, grazie a lui, Caglio scontro a Enrico Bar. Da un giorno mi ha chiamato, tanto sapevo sempre. O mi ha detto che tu venga a Oboglio, aveva un scontro, aveva qualcosa, non ti abbabito, non ti muovo. Ha fatto un Antone, a Monsieur Flori di San Pietro, a François Flori, che aveva tutti i filmetti, ha fatto una L, ha fatto non so come le giunta a Eric Bar, e tutti hanno fatto qualcosa in giro.
0: Eric, beh, quelli che un lasano, bon, Eric Bar, beh, dopo ha giocato con la sua mamma, e becce di Ostroabo, donc tutto questo era tutto lì a De Dorna, questi,
2: È stato tutto una leia, io avevo cose che mi danno, che mi viene bene, e non puoi ci va la domani, non ti senti, sono troppo.
0: Ci sarebbe per abbensata come lo si dice.
2: Con tutto ciò che l'ha fatto sul travaglio.
0: Allora,
2: e penso, mo, io aveva fatto un libro, non ti fa, ma non ti senti.
0: A diabalizzare la mignorezza, io conosci mica questa persona, io come lei, mi spiace.
2: Se volete, penso non ha fatto nulla, gli ho detto qui perché se venisse il dovere, con lui.
0: Io capisco, io.
2: Ha continuato, ha fatto tutto il suo lavoro, tutto ciò che lui dice, tutto ciò che lui dice, Juan Pedro, e ha avuto questa cosa di attaccarci e di continuare a bere. E anche io, anche se povero, anche un giorno abbiamo parlato, ha detto, oh, monsieur, è sempre vivo.
0: Ha detto
2: per me, ha detto un capisco mica di voi un tanto, aveva scritto, e te lo scrivo a Ciulawa.
0: Scrivo
2: a Ciulawa una cosa, non ti dire di voi, dice che sono un gran poeta, ha detto se non ricorda sempre a voi, vuole andare per lontano, non è un amico vissuto. Ecco, allora se lo sente l'emissione saprà che è morto anche lui.
0: Io non gli verrà di passare un messaggio.
2: E noi
0: tenderà di avere una giovica
2: vissuta.
0: E ce n'è tante, sapete? Oh, ma pure noi, le nostre famiglie, i nostri paesani. Se non è così, è l'occasione di una scorciata, cercare di dire a qualcosa e di dire provito i giro di Sudan per passare da quella persona. Ma così, no, dopo siamo abbiati in una specie di urianata di Avida e si va. Dopo ci pentimo è così.
2: Ma è vero, io ho studiato scrittori di francese, c'erano qualcosa di budante. Ma non diavo le lingue che sono a fare ciò di un più. Ma per l'andino è vero che è bon.
0: Uladino, forse chi rimanerà un giorno, niente.
2: Ma beh, niente come diceva Giulia Gomogero.
0: Penso che. Ieri, povran che di noi, perché hanno avuto in una formazione di lettere classiche. Ma forse esiste sempre, anche assai. Ma è meno soprattutto una società, questa è un fatto, è una realtà, è vero.
2: Allora, ecco, saluto a Gian Pietro Dorne e poi.
0: Ringraziamo
2: Antonio Luciani. Bon, allez.
0: Salutiamo da ieri. No, salutiamo da Antonio Luciani e vi ringrazio.
2: Parola, però Marola e Martino non becco mica.
0: Imbrugunato, usumere era imbrugunato.
2: C'è che radio, perché c'è cose che si assomigliano, ma mica questa. Allora, c'è qualcosa che dice,
0: hai
2: un broncato, per dire...
0: Beh, io mi facevo pensare, ma l'imbraga, bon, gli è di un'altra cosa... Un so mica.
2: Bon. Allora
0: Maddalena, a un destino, a presto, buona salute. A beggi. Continuiamo, troveremo un quarto di idea. Strafemo, piazza Benetto, a Usurbo. Benetto, buongiorno.
3: Buongiorno, Ivanka.
0: Salute, contento, allora, assai sentivi.
3: È tanto tempo che ci sentimo, ma siete sicuro che ogni giorno vi questo assente?
0: Ci avete seguito dunque?
3: Ce la di quando posso, perché sto poco tempo sono poco investiato, sapete, sono pigliato per soagni in una maniera e l'altra. Per controlli ho passato una brutta stradina veramente
0: spero che si deve...
3: che mi hanno pedito ma quando posso mi calo vicino a un posto e mi faccio piacere di sante
0: Beh, noi no.
3: Ma Udarena che ha avuto questa pensata per me. Ma sono sicuro che sono tanti che si sono domandati perché. Ma, allora, se volete, oggi vengo tanta frequenza mora per salutare la memoria di un sorvinco, Antoine Desideri. Allora, preciso subito perché ce n'è parecchi, ce n'è stato parecchi in Sorba, non so più di sto mondo. Uh-huh. Ma era Antoine Desideri, un uttore.
0: D'accordo.
3: Un uttore. E per più precisione, era un figliolo di Uscherparo. Sapete che era io parlato?
0: Io mi ricordo,
3: Uscherparo, Giovanni, che gli chiamavano Giovanni Usuppu, e gli era un uomo di una grande sensibilità. E sovente, giusto appunto, spesso questa sensibilità si esprimava in una scrittura, vedete?
0: Uh-huh.
3: E a Yuri Drew una di esse poesie che l'ha intitolato Monil, perché l'ha scritta in francese.
0: Yeah.
3: Allora dico subito che io l'ho tradotta in corso. Dunque, pediti a Ustra.
0: D'accordo.
3: Allora, sta poesia, figuratevi che è stata ritenuta da, sapete, Sassugio di Robin Renucci.
0: E l'aria.
3: L'aria, ecco, uh-huh. È stata ritenuta l'aria e la poesia è stata letta in l'ultimo spettacolo che gli davano a fine di Assadina e che gli era intitolato L'orto di poeti. Allora, sapete che quando si dice in italiano, ma forse anche un corso, traduttore.
0: Yeah.
3: Allora, devo confessare che l'hai un poco tradito, perché l'ha detto Monil, comincia sempre per dire, dice ciò che a Corsica rappresenta Berello.
0: Yeah.
3: E c'è parecchi argomenti. E giusto appunto dice Monil se, donc parla a terza persona.
0: D'accordo.
3: E io a gli ho girato, a gli ho urtulato, ma non sapevo più come, e a gli ho pensato che gli era meglio un corso di Isola Mea.
0: D'accordo.
3: Isola Mea, sì. Dunque invogo a Corsica Bonil, cioè, sì,
0: ha giocato
3: in seconda persona. Allora, se voi chiedete a Vileco.
0: Ah, ma con gran piacere, l'aspettiamo. Ah.
3: Isola mia, sì, l'allegro grido di chi ci nasce e ci campa, udito zitellino che ti indetta in la stampa. Isola mia, sia partenza amara per campafieri, e u felice ultà, non tu le strade d'eri. Isola mia, sia casa antica, u forno, u camposanto, u mulino e la maccia, e ciaschi pedra nanto. Isola mia, sia manudesa, come biglie e come stringhe, o inu d'una lea tenace con si spegne. Isola mia, sia chiave appesa chi va ad ogni uscio e rubane spertuto offerto prima d'esce. Isola mia, si ciò come sa e dice tra le labbra e come sera in cascione chi più non s'apre. Isola mia, si ubarante lontano e l'udolente amico, come su cuore se l'è in precipizio. Isola mia, si uvecchio in pena, adonna, usidello, come aiuta a campà in un mondo più bello. Isola mia, si sta bella lingua, unesse le usanze, una storia, un destino e poi tante speranze. Isola mia, sia donna scelta, ammirata e comoda negaro, cortigiata sempre, mai assediata. Ecco.
0: Eh ben, poésie épique, hein, magnifique, hein, magnifique, ouais. Magnifique. Ouais, enfin, déjà, enfin, et un cours à droit magnifique. Suppongo que les stesses à cause en française, et, tu es un soffio, hein, tu es, ah, félicitations,
3: Eh bien, tout au mérite d'Antoine Désiré.
0: Il y a une maboyouille, d'obo. Tu la vas découvrir, hein?
3: Je travaille à Dassaïa, vi dico franco. C'era fa, d'obo le ha scritte, e poi mandavano, non revenia. C'era sto soffio che lo giurì a
0: Ridroa, a Ridroa, e a da. So che un nemico va, giulè. Cioè, lei si è assai attalentato come boy, riesce. E sapete, bon, suppongo che ne ha scritto d'altri di noi allora? Hein?
3: Ah ben, su che l'ha scritto altri. Allora, figurate, io la giudrua, gli eravamo da agosto in 2005, mi rendete conto?
0: Ah, sono già 20 anni.
3: Era stato pubblicato da, come si chiamava, Corso Votre Bdou. Ecco, gli è stato pubblicato questi, allora l'hai ritagliato, l'hai messo e poi un giorno gli ho detto di aver dato un po' tutti questi ritagli, tutti questi, e gli ho ritrovato, a cercava da un pezzo, a sapia.
0: D'accordo,
3: e gli ho ritrovato. Ecco, io stavo. Un saluto a tutti i nostri amici.
0: Saluto a voi, assai saluto.
3: Ringrazio via Magianza che l'hanno.
0: Ah no, parla di questo siamo mica, siamo giusto appunto, è una abbastanza d'aspettabile perché si piuttosto raro i pochi tempi e so che a noi ci breme e poi so che non breghiamo per voi di, voilà, di ridroabi assai spesso in delle missioni e comandanze, dunque fate bere un meglio e noi siamo qui e aspettiamo.
3: Un grazie di gore e ci rima presto.
0: Ah dico, un gran piacere, a beggi. Eh ben, oggi è come Sibi a Biagé, hein? Francamente, bon, è basi sempre un caso, hein? Ma Sibi a Biagé e qui c'è l'amica di noi, guastalo su Biagé. Allez, baspettiamo 04 95 38 28 28 e qua Eric Mattei a Barro la Gazzale da qui a poco l'attualità, ma prima c'è veramente un modo per dire un'altra telefonata se l'agé prima di sentire l'attualità a tre ore. Dunque, aspettiamo, d'idea vostra, 04 95 38 28 28.

0: Enigmatik gu abarrola gazal daga pogula toalida sapia degistazer a gazaie lingue nadio barladu ija eri cizera a segunda edizion ediu stand-up cento be cento lingua gursa a giusto qualche passaggio in ta Facebook c'è da rire, francamente c'è da sbilligarsi e poi trovi l'idea è magnifica, una maniera di nuovo, voilà, torna per la lingua di droit. Allora spedaguli in lingua gorsa beri esistono da voi, ma c'era una piccola gala da si pochi tempi e la fare riuen, dunque stasera si organizzerà in Bastia l'entrata di gradis a casa di la lingua di e lingua, perdonatemi, seconda edizione, dunque di su stand-up 100% lingua gorsa. E poi ci sarà di nuovo allora una giustra iscacchi, questa sera domani sempre a casa e lingue aperte da 2 ore dopo mezz'giorno, è aperta a tutti. Ci sarà di nuovo a presenza di un maestro internazionale, Marc-Andrea Maurizi, e vi vorrei descrivere fare descrizione di radio sopra logo, dunque principio a 2 ore, cioè là c'è qua su di radio verso un'ora e mezza. Allora, tutti quelli che sono appassionati di scac è possibile la corsa in una lega corsa di scac e forse a prima lega, lega di radio nel mondo sportivo, perché consiglierei che i scac sono facendo parte di un sport comunque di una certa maniera, e dunque questa lega di scac ha sempre biato la lingua e ha sempre fatto e dai gorsi di scacchi e lingua gorsa. Dunque questa di noi la saluta e felicità tutti quelli che sono a mezzo alla socio di scacchi. Ecco, dunque quindi è sabato. Allez, felice e poi l'attualità a Bolinebiu.
1: A

0: balles, de police de proximité, de renforcement progressif des effectifs. Sylvain Fante du groupe Unidi, qui a voté pour, veut pourtant lui aller plus loin. Il réclame un dispositif de sécurité plus large et une vidéosurveillance H24.
1: Donc Alexandre, vous et moi, ça fait plus de 5 ans qu'on est à Bastia.
0: Ah oui,
1: on peut se considérer comme résident bastiais.
0: Ah,
1: on l'a bien mis, quoi.
0: Ah, je ne le savais pas.
1: Bon, merci.
0: Mais peut-être pas pour, comme des natifs bastiais, ça.
1: Ah, ça, c'est autre chose. Oh là là, vous avez le don de complexifier les choses.
0: Journaliste.
1: Bon, bravo. Oui, on vous retrouve en tant que journaliste à 16h avec un nouveau point sur l'actualité à Ringrazia Biasai. Allez, Mika, l'émission Neribi à Izigour, voilà. Fade Bian, l'émission Neribi à Simon Sam, Sina, très remède.
2: RTFM, Didier Aostre, Giancarlo Marci.
1: Et Redroem improbia, il est comme Isbayoumik, improbia, Juan Pedro, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Salute.
3: Le ulri, due parole, non ta chiose, che passano in un'orienza famiglia, ma intesa.
1: Yeah.
3: E hai avuto l'occasione di cambiare un po' con qualche parole con Edo Nzarte, quando è venuto a cantare, qualche anni fa.
1: Yeah.
3: E veramente, non ti ripeto, veramente si può parlare di... E ha detto, l'ha giuramentato quando lui veniva a cantare per me in propria. I ricordi, che tanti ricordi. Cualin, che era contento. Quando ci siamo detto buonasera, sono partito. Ma un'altra volta l'ha visto con Cuporetti in propria al teatro.
1: Mm-hmm.
3: E cantare insieme. E ciò ha detto, veniva a cantare una mangiare canzone di Gian Paolo Poletti. Erano tutte e due, c'era l'orchestra, erano tutte e due.
1: Yeah.
3: E hanno cantato Mal Consiglio.
1: Ci
3: siamo campi.
1: Così bella canzone.
3: Mi dispiace non hai il registramento, tutte e due venne cantate, francamente.
1: E Berghicciosi è stato detto.
3: Secondo Scinibese, Gian Paolo Poletti, un amico, un paesano che saluto di noi.
1: Di Guadio,
3: siamo vicino a Santa Maria, un chilometro da Bozzano, sulle Bozzane, siamo una pochiamo su Bozzani.
1: D'accordo. Ma avvi a suo Saviura, Antonio Giosi, che era, lui era gasinchese, ma poi lui era un cantauri a Gorsi Gasana. Passava un probia, era brobianinco, collava in balagna e girava.
3: Francamente, ma è un regalo che ti ho pensato. Francamente, ti senti di cantare tutta questa canzone che mangi. Ha giocato un po' lì, poi giuretto lì, mal consiglio.
1: Ah, di Jean-Claude Rogliani, di Allegra, che ha scritto un libro.
3: Francamente, è una canzone veramente, veramente bella. Cioè, ascoltare la cosciassi, ma un libro l'ho letto due volte, ma pure in mezzo più da un video della storia.
1: È una storia che conosco. No, ma interessante, può salutare donna a memoria di Antonio Giosi.
3: Soprattutto per te che ho visto in Alegiani e in Corti, e ho usato loro di nuovo la chitarra, che non conosco mica.
1: Gianno e Jerome, questi parlano di dovrà dire.
3: Sovamida, francamente, mi dite, manco un pezzo di un pezzo da cosa che è scorticata quando lo manca un tipo così.
1: Di un pezzo di
3: Daso Trampa, francamente.
1: E qualche sia che ha da manca, e poi per tutte le generazioni che l'hanno conosciuto da poi 50 anni, ha spesso pensato che certe persone non possono mai morire. E disgraziatamente ha così.
3: Come lui c'era uno che ha chiamato Annanzi, non ci pensa mica sempre a essere più vicino a certi enti che tani valori. E avete così, passa 100 all'ora.
1: Una facca di Ivalcone mi dicono certi.
3: È vero.
1: Tutto ben allora,
3: no. E voilà, e così vi saluto stesso tempo a tutti.
1: Ci ha fatto piacere. A trovarci o a sentire o in un'altra occasione.
3: Manca la giumica quando posso. C'era per l'accidente stamane, hanno portato l'elicottero tutti e due, sono arbitrati, i piloti.
1: Un pilota,
3: farate, non ta, se voi deve fare la vettura, ci ha domandato anche sai come li sono sortiti andando nella via.
1: Questi parla di
3: un
1: giro di gossi che è storico.
3: È stato interrotto più di due ore e mezzo.
1: Ma se ne dirà più o meno visto secondo ciò che abbiamo questi.
3: Si dende la vettura è incredibile, hanno inghiettato la strada chiaramente. Lì c'è Cantona, Rasotto, Montavon, si vede quasi mica la vettura di te.
1: Qualche santo bregava Berelli.
3: Francamente.
1: Tanto meglio.
3: Voilà, dunque, A prossima e vi saluto tutti.
1: Di noi, au piacere, a Belgio, a Belgio. Ecco, questo omaggio dunque a Antonio Giosi. Aspettiamo, continuiamo insieme, sino a tre ore e mezzo. C'è qualcosa, avete qualcosa a dire o a far passare?

0: A vortzail lesi messagieri, donc staser in portiue, tua Zallaros, a autoremezo. Andem una barada in orezza, ridroa Amado. Amado, buongiorno.
1: Saluto, Ioanca, e saluto a tutti quelli che sono passati. E mi ha fatto sei piacere di Santa Benedetto.
0: Beh, noi tutti,
1: Eccoci. A bacuna che voi cercate.
0: Qual è essa?
1: Mi si chiama Imbrunca.
0: Imbrugunato, usumera Imbrugunato.
1: Ah, perché mi si chiama, quando per esempio un cavallo si imballa, si imbronca.
0: Ah, beh, questo allora, è di stessa allora.
1: Perché, per esempio, imbroncarsi, vorrei di noi, per esempio, una persona ha detto qualcosa, abbiate male, abbiate d'arto.
0: D'accordo.
1: Bimbroncate.
0: Bimbroncate, ci sarà forse a raiga d'ombra, pia ombra,
1: che
0: esiste forse.
1: Oui.
0: Donc, si, voi conoscete di noi detto per un animale?
1: Quando imbroncate in un animale che vuole gli metti il cavizzone.
0: Ah, d'accordo. Tanto è poco capace anche imbronca questi, allora.
1: Così, e imbroncarsi, in francese sarebbe le cheval se cabré.
0: Se cabré, voilà, se cabré. Oui. Ah, ecco, cercava parola, se cabré.
1: Penso che sarebbe bene, s'avvicina a ciò che aggiuntese.
0: Eh beh, ciò che lui mandava su basi sicuri. Si tratta di Sabaro Lagosti, Mertino D'Aleria, un dialogo.
1: Oui, vous saluto.
0: Ieri ha fatto un mandato, in Brunca, e beh, è una soluzione.
1: Oui, mi pare capito così.
0: No, ma è così con la via capita in noi.
1: Dopo, per esempio, per una persona, sono stato imbroncato, sono stato esito, non ho mica avuto la risposta, sono stato imbroncato.
0: D'accordo, allora forse che può essere un significato appena c'è differente questi allora.
1: Un significato differente, ma penso che a raga di essere questa.
0: D'accordo.
1: Di essere l'animale che si imbronca, che c'è a ferrarlo, a tenerlo.
0: D'accordo, si capisce.
1: Eccoci per oggi.
0: Eh ben, si è sempre qui per darci parecchie soluzioni, la ringraziamo, Amado. Oh, ma io mi comandato con moi.
1: Ah, ma mi sono scusato anch'io.
0: Ok, bambulimo, si bambulisce, ce la ribiassi, eh. Allora, aspetta, arriviamo tutto.
1: No, mi si chiama,
0: aspetta, arriviamo con tu che per l'uso.
1: Così è più negante.
0: Ah, tutto...
1: E saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Ringraziamo, mamma, una bella giornata.
1: A beci.
0: Ecco, aspetta, ma è una canzone a corsa oggi magnifica da nostra amica Angela Podentini, posto che parliamo di una oggi femminile, ritroverete allora lunedì sera Paolo Ducchi Duriani e da martedì sino a Benderi sarà Saueria Sargentini Gumboy. Ecco, Bea da Vuntanella.

0: Viola Podentini, Beata Vontane, la scrittata Giulio Bernardini. Andiamo un aia, tu aurais droit du ensemble, tu vois, à l'oudem, elle est en cougue, alors, à peine à ibasienne, et elle est marie droit, pour être partie jibin, tu as bien, tu avais barré chez Berson, 04, 95, 38, 28, 28. Allez, du ensemble, bisalou, du bon jour, nous.
1: Bon jour.
0: Salut, de comment demo?
1: Ah. Mezzo male, mi sono messo bene, mezzo male.
0: Ah, piuttosto mezzo male che mezzo va.
1: Ah, ça va pas. Faccio 10 mesi che è tributo lontano.
0: E Azor che ha mai detto e poi agire.
1: Aspetto l'infermiere, patrone infermiere, qualche trovare.
0: Tu ne parlais pas de la struire, nous et nous. Mais bon, si tu demandes à Dieu ensemble, tu parles plutôt que tu nous bends au micro, parce que nous sentons.
1: Je parle au micro.
0: Ah, hier, ouais, tiens, alors, tu n'en as. Mais je t'en as senti, on a des bourres.
1: E ti dite tanto un cavallo, un crook, eh?
0: No, sei imbrugunato. Imbroncassi, cioè, se imbrugunato, allora si viene da imbroncassi. Quando è lo.
1: È vero, perché ci sono certi cavalli, certi saveri, imbroncassi.
0: D'accordo, e dunque ci conferma della parola, quindi è interessante.
1: Ah, oui.
0: Beh, senti, di questa è una conferma interessante.
1: Sì. Le giuviste.
0: D'accordo.
1: Ma soprattutto un esempio di architettura che dovrebbe trovare un croccato. Allora, sapete che ti faccio?
0: Allora, parla di un micro per piacere, perché perdi.
1: Ti faccio un micro. Per lui, ti ho pensato che tu hai andato con lo spadaretto.
0: Allora, non c'è mica capito, perdonatemi, chi hai devato? No, mi sento male, mi scuso. Se può venire demain un micro, mi sento male. Se può la gara fa la pena o telefono, non mi sentiamo più. Mi spiace, eh?
1: Allora,
0: ah, ieri, toccavano le gocce da rito per farla avanzare, è qui, eh?
1: Per farla avanzare, da. una volta, dopo dice, c'è la marcia dritta, tre volte, c'è la ragazza.
0: D'accordo, c'è la marcia dritta, oui.
1: Altrimenti c'è la ragazza.
0: Ah, ieri, così no, ieri, dopo si fece a nominare i gocci, ieri.
1: O lo mancava, io lo mando qualcosa.
0: Ieri? So sento, ieri.
1: Antonio Chiusi, che ti ho riposto di un bacio per lo cantarori. Quanto te la figliore, Antonio Chiusi?
0: Allora, penso che ne ho due, uno disgraziamente l'ha lui perso e ferma Jerome, se mi sbaglio mica.
1: No, non è con figliolo.
0: Ne ho due, ma non è più con figliolo. Mi pare, eh. Dopo sono mica intimo di famiglia, ma di così, voilà, di so che di un teso, e cosa.
1: Franchi, ci farò un resume e Marcoli.
0: Yeah, forse chi ci parlerà di noi di. Perché assisto dall'esecui, e dunque forse chi ne parlerà.
1: Ben sicuro.
0: D'accordo.
1: Dice cantarone come qui, si come tira rosa, e come Antonio Chiusi non ce n'è più.
0: Ah, beh, poi verso a Carlo Rocca, a Guelfo, a Tony Toga. E tant'altri, tant'altri. E beh.
1: Ma c'è più di cantarone, Ivanka. Mi piace un po' a più giovicieri.
0: Chi ti piace a noi cantori?
1: Mi piace a più giovicieri.
0: Oh, mica tutti, anzi, ne chi è?
1: Sapete, per durare
0: una certa età, forse che erano contenti a ciò che li facevano a un livello di avienda e poi di noi di a mangiuscola. Dunque,
1: c'è appena i due.
0: Dopo c'è la prudenza oggi. Canta bene
1: una, canta qui, canta qui. I clienti sono mai.
0: du ensemble, Biringraz, je suis obligé à mettre en finale, et j'irai du Anoustre, et ça, c'est bizantimo mal ma pince au Gamontes au Brinchibal. Alors, il m'a continué, et, excusez-moi, fais mon bien de ça, José, hein, manuscrit au José, ce mec a, ce mis baïomique, José, bonjour, nous.
2: Buongiorno.
0: Salut.
2: È giusto una questione.
0: Yeah.
2: Come era un vittore sul festival Artemare.
0: Yeah.
2: E stamane come lo più io. Tutto il mondo è più a secche. Come io mi ricordo a secche che avevamo in casa di tempi.
0: Yeah.
2: Mette l'acqua e c'è una goccia per piare l'acqua.
0: L'acqua,
2: dentro. Yeah. Ma allora, come si chiama in francese? Tutto il mondo ha chiamato stagnone.
0: Ah no, in francese se mi sbaglio mica c'è la seia.
2: La
0: sei, sono mi sbaglio mica.
2: No, perché tutto il mondo, tutto il mondo, primo festival, cioè che perché anche Borto Sartinetti, Augusti, dice non più a secche. Non più io prima, ne parlava, e poi adesso veramente era...
0: Allora, espressione è conosciuta e poi si capisce. Di come, quando ha detto, più a stagnunade, gli stessa va, gli stessa cosa. E in francese, a secchia, noi mo ricordi, hein, ma salva verità, di la sei. Dicono così, dicono così. Ma se mi sbaglio, qualche sia mi ribierà. Hein.
2: E come eravamo questi al festival, abbiamo portato la questione come ci siamo dappertutto, e c'è da dire che poi arrivano in francese, perché mi hanno mandato un francese, dico no, lo
0: alleggia. No, ma io voglio dire, a Zocchi l'ha giuntesa un giorno così, no? No, perché aveva un mandato, no, aveva cerco, aveva fatto una ricerca, così no, io non ho mai inteso parlare di un seio in francese.
2: A Giorgio di Giscala, non so, o il sonario, ma non mica sa più di scrivere secchia.
0: Ah, sì. Oh, beh, si scrive come l'usi bar, come l'usi sente, S-E-C-H-J-A.
2: Ah bon.
0: Una zeccia.
2: Ah, ma bello.
0: Bon, e beh, José, hai mi risposto?
2: Così
0: a voi dei vostri amici, hein?
2: Voilà, qua dentro, a Charles Rocky, voilà come si chiama, più a zeccia.
0: Il pleut à seille. D'accord, bon.
2: Allez,
0: on avait la journée au Biège. À Biège. Ah ouais, j'ai un dubbio, je voudrais avoir sa bérivega, ma mi bar, hein, parce qu'il y avait ta ricerca. Et bon, j'ai un nom, tra virgolette particolari, che lei non l'ha mai obrado, hein, sul nome gusti di la seille. Ma. Qualche sì, allez, aspetta, da cerca, bon, ma questo adesso è brevettato in internet. Allez, un tempo di sta, una canzone, di sta assente, una canzone con un gruppo incantesimo, fade, vade, vade, vade, e, beh, aspettiamo, forse, beh, a conclusione, l'emissione 04 95 38 28 28.

0: Incantesimo fade, allez, l'ultima telefonata di Asimane è quella di Giovanni in Cervione. Giovanni, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Come andiamo?
1: Oh, vabbè,
0: per Cervione. Io non c'è male, tutto va bene.
1: Anche qui,
0: Allora, diteci.
1: Allora, io chiamo per rendere un omaggio a una persona che per studia, era il professore Antonio Luciani.
0: Ah, ne hanno parlato giusto al principio dell'emissione, eh? Ma no, che boa sappia, ma al contrario.
1: Oh,
0: No, io non conoscevo mica il suo personaggio, ma sono stato incantato da ciò che l'ha detto il nostro amico Gian Pedro all'inizio dell'emissione, e poi con piacere vi lascio la parola.
1: Allora, io buono, mica... Posto che ha spiegato, ha contato appena a sua vita, ciò che l'ha fatto per la Corsica e soprattutto forse adesso l'ha parlato per la lingua,
0: yeah.
1: Che l'ha fatto per la lingua corsa. Io chiamo perché cerchiamo a viola, cerca persone per cantare domani per cantare.
0: Per la messa.
1: E non troviamo animo.
0: E dove è, a che ora?
1: Allora, domani a 10:30 in Antisanti.
0: Allora, se lui c'è uno o parecchio, cioè siamo manco tre, eh?
1: Parecchi, io ho fatto... Yeah. Nel mondo, ho fatto almeno 15-20 persone. Gente che voi conoscete, eh?
0: Yeah, beh, dopo...
1: attenzione!
0: Così no, si spiazzerebbe, va so, Yeah, beh, io penso a già parecchie persone, ma se l'hanno detto è segno che un po' hanno mica. Allora,
1: no.
0: Tanto, sai, una telefonata, mi posso permettere di dare il vostro numero?
1: Certo.
0: Bon, così, certo. Sai, che sia, o chi ci chiama direttamente qui a radio, o se lo sorrige un messaggio, mi permetto di dare il vostro numero di telefono. Eh? E sì, dunque, sì. Domattina, piuttosto, a 10:30.
1: Domattina a 10:30 in Antisanti.
0: In Antisanti. Bon,
1: un omaggio per tutto ciò che l'ha fatto, almeno una messa cantata. Ecco, dunque, tutto ciò che l'ha fatto. Mica che lo ha merito, ma
0: e chi è che ha merito, bella signora, che ha merito, capito che allora sì, un uomo di io non conosco mica, ma a sente poi e poi di nuovo a Gian Pedro, ieri di un uomo che ha fatto assai e poi era appassionato di lingua
1: e di storia, mica di
0: lingua, perché a sente uso percorso di un uomo che si è interessato a mille soggetti,
1: e poi contrastavo appena ciò che ripensavano a gente, per esempio non tappavo, mica attente, dava un senso, cioè quando lo spiegavo, non era mica che era contro, ma dicevo, ma vediamo, cioè rimette le cose in tempi di Bauri, per chi...
0: Rimette in un contesto, io.
1: In un contesto, idando, per esempio, che si passava così e così, perché noi pensiamo un contesto o inco. Quando uno sente spiega la storia, di un incanto.
0: Beh, sentite, sa di un messaggio non ta aiguino, quelli che stanno a sentire l'emissione, mi vuoi anche mandare un messaggio non ta messenger, e poi fare radio seguida senza i vigulta, questa. Ma spero che qualche sia si vorrà liberare domani. Ecco.
1: Vabbè, vi ringrazio.
0: Beh, so che vi ringrazio di aver avuto questa pensata, sperando che questa maniera i va, porterà i sovrutti, insomma, mi posso permettere così,
1: E per quelli che giungono a fine missione come me, mi scuso, per fare giusto un piccolo riassunto di una persona che ha fatto mettere la lingua corsa nelle scuole, quantunque.
0: Ieri, no, ma ha partecipato a mille cose.
1: Ma questa, quantunque, se i nostri titoli possono imparare il corso, possono parlare appena il corso nelle scuole, appena grazie a lui.
0: Sentite, avremo una pensata e poi se lui è tre... cantori o cantori, posto che costi,
1: sì.
0: Cerchiamo piuttosto cantori, dei chanti, gente che vogliono cantare a messa, fatevi conoscere e poi spiego che insomma avrà l'omaggio che lo merita. Ecco. A ringraziarvi, Giovanni, una bella giornata.
1: Altrettanti,
0: a beggi. Ecco, bon, contattatemi per via di Facebook o d'un'altra maniera, o se piadano un coup d'un pouvoir se di domanda in giro a voi. Seria una onda gonton che dave tre persone domani in antisante a dejo remise. Adia ringrazia a Dume, adia ringrazia a Teo Marian Giulaino, a tutti i bibregu una bella vine di giornate e una bella vine di semana. Lugni sarà Paolo Durchi Duriani, dopo da Marti a Banderi, Saveri a Sargentini, sarà di Iridono da Gua una semana. Continuate da Devozza, un capiamo mica, e che la gampia la lingua, e a tutti vi brego o più bello.

0: Louis Chédid, ainsi soit-il. Allez, Marie-Droit, Marie-Elisabeth Ferrandini, Wisozzi, Deli, oggi c'è una parla d'animali di compagnia.
1: Salute, salute. Oggi parliamo di nostri amici, l'animale, Cuffier d'Alige e Juan Battista. Animali di compagnia, ma mica quelli che si trovano più spesso in le nostre case, ce l'ha dit.
2: I bebè Gecko, ti morcegano e non hanno mica enti. Ti leccano, ti chiama Saed, a me io credo che l'abbia portato a Mogasa, l'abbia mettendo una scatoluccia, andava ai piccoli duvoni e l'abbia mettendo un mogeco, l'idea di a Mandia, e Varfale, Mandiano e Zinzale, perché sa mi piace dare un geco in de me, che così. Mi va giù mica a mangiare e zinzale.
1: E Giambattista, ci va bene già con Gecko?
3: Il Gecko è uno dell'animale di compagnia e più populaire. Il Gecko tocca, il Gecko di Madagascar, il Gecko di Jackson, c'è più che così, ma sempre, anche quando sei adulto, c'è più che così. E c'è un altro animale che puoi avere in casa, ma di Assai, di in voie de disparition, di a Mexico, di l'axolotl, di una salamandre qui campa sotto l'acqua. E un amico d'arrêté, ma bien de sa di l'arrêté a branchi, et il est très protégé. On nous dit bio rare et des laxolotes dorés et jaloux.
4: Ici RCFM.

tam twoju gadu. In petalu mio scalone nasce nulle campanelle. Non tu leso barattine, un begu più fanculele, non c'è più a gelesonte, sotto le nostre di pelle. Si ne toppa la di tutti, i porri con i parmenti, non c'ha più a nessuno. E i miei cari parenti, San Giuseppe, già non mio cuore, succo di dolci ripienti, di la nostra cara scuola, di docciosi di portelli, e lo buvio non si sente, io vi di zitelli. Al bruciare i boschi e soffugliti l'agelli, non c'è più campanile, non c'è più la santa.

la voce. L'olmu di le nostre ghine di nuello desiccato e fe burlasca con noi non c'è più già curato questo vecchio del morto giovane un cinaudato in piazza di la fontana ti sospente le bagnelle non tal

мій солдат. А ми до танці сферу, mio paesur caro, guarda dove indossi il cielo, ma per me tutto è permesso, questo che io credo.

eravamo lì tempi negri, di più feroce battaglia. Quanto furono i giovanotti a cascare sotto i mitraglie.

scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto. Manco una parola di corso.

fuzulariu drizzinegia a stupa sugunisciuto. Si rammenta qualche beglia a redomandare aiuto.

E da qui a poco ritroveremo a Paolo Durchi, Duriani, per una cronica appena un poco di esale oggi, ma prima ci stiamo a sente a Pedro Guelfucci, guasoella canzone più ia. Buona fine giornata a tutti in Antarci FM.

0: Pedro Galfu, Chigu, Piuia, Nanta Vreguan, Samora, Uigia, et Tampo di Ridroa, Paolo Durki, Duriani, qui odie, Chibala, di a nostra manera d'anda in chiesa, per quelli qui ci vuono l'ascoltemo.
1: Obole, conosci a quel lugato di Schrödinger? Un'esperienza che propone di piazza un micio dentro una scatola chiosa ermeticamente. Bon, passiamo i dettagli, a capo di una stonda, si dice che lui è, fa che leggiso, 50% di probabilità che lui sia vivo e 50% che lui sia morto. Penso a qui a Waubule, perché chi ha chiesa mi rammenta appena stugato. Una vista padronale, chiesa golma, bancone garco, confradini in ordine di martia, tutto il mondo si batte da ganta un Kyrie o un Sanctus con verso di Las Vegas e a bogge rivolta. Il cardinale va già una messa, chiama burro a Kevin Costner con la sua squadra di bodyguards che tanti concerti di Céline Dion sanno da batte per pia l'ostia. Ma a facca di a domenica e biderai, fuori di qualche hotspot di a religiosità, con sobre de carismatico, e diese so quasi viude, mantenute da due o tre anzianette e da una famiglia di gendarmi che passano di regola esoraganze o più di fu. Siamo barocchi o bolle, ci piacciono le manifestazioni pubbliche, l'ostentazione. Ma hai ragione, anche io riconosco i miei peccati, con ci ho quasi mai.
0: E Paolo Durki Durian, o bolle che morì droerede sicuramente, a settimana prossima.
2: Ici, RCFM.
0: E cari amici, sono quasi 5 ore e 20, siamo messi a 7 ore, state vivendo noi da qui a poco, vi proponiamo un piccolo momento di sopralluogo e dopo ritroveremo all'agenda e a tanto affare, state vivendo noi, Memories.

0: Memories, Nanta, RCFM, et Aïdji, Abibroubounim, un petsoutchou dit l'émission Les Obralogues, Juan Carlo Marsili, Rijewi, à Carla Rocchi et Sonia Moretti, Pep Parla dit un libre, l'obar, dit Juan Terramuro, qui échoue d'une des l'édition Alain Piazzola, d'Aridroa, un podcast, Bella Zigoura, ma achetade à Saint-Estou, petsoutchou et l'émission.
1: Estado e fijo, tramindui, de meter tudo num listo de logo, tudo é gravação, é poesia, e por escrito, não, de um terramuro que Carla Brima, força.
2: È stato un travaglione, soprattutto che ci sono due aperti, una aperta di scritti conosciuti e l'altra aperta di scritti inediti, dunque è forse sta scelta che è stata la più lunga.
1: Sonia, hoje tem um empenho e gerado em seu trabalho, é uma entra apenas no vento, mas boiui. Ali nisso, como se está da biginada, como se apresentado o lafar e de hoje trabalhar de base onde?
3: De um lafar, em fatiga, já me aumentado essa história aqui, com me empenhei esse pesto, que é publicada hoje e que é uma contribuição fra e più belle mai vata a nostra letteratura. La fare concibia in 2016 quando noi lavoriamo con Gianteramo e con Carla e con Marina Rivoal a nota un libro che si chiama Battistelle e che è un libro onde leggiamo e poesie, certe piccole poesie di Gianteramo e che sono illustrate, e a parte di questo momento c'è un'idea di oramai ciò la pubblica tutto e ciò la fa sorte un libro che ribiesi l'obarazana di Juan Teramo.
4: Ici, RCFM.
0: Corébin, Tigarami, Guissimon Samessina, c'est tôt. Et dans un instant, on retrouvera votre agenda culturel pour vos sorties ce week-end. Et puis, on jouera ensemble à 18h, évidemment, le retour de l'actualité. J'tale Bibakonoï, Garami. Le week-end commence. Bonne fin de journée à tous. Et vous reconnaissez sûrement YouTube, Pride in the Name of Love.